transatlantico di carta ti regalerò quando dovrai partire. E un capitano con le mani lo navigherà da questo a un altro mare. Un canarino canterino domesticherò per le giornate scure di quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. E un canarino canterino domesticherò per le giornate scure di quando il vento e il tempo dicono di no e non si può tornare. Un canarino canterino domesticherò per le giornate scure di quando il mare

può tornare. Un canarino, un canterino, un domesticherò per le giornate scure. E quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare.